0: Radio Présence.
1: Dans le Grand Toulouse, 97.9.
2: Qui non è il mare luccico, il tira forte il vento. Sulla vecchia terrazza.